0: dice turque, quistar quista, Anabattista, Anabattista,
1: ja,
0: suellista,
1: ja,
0: coffisti,
1: ja,
0: fusita, morista, fronista,
1: ja, ja, ja,
0: ioc, ioc, ioc, star pagana,
1: ja,
0: luterana,
1: ja,
0: puritana,
1: ja,
0: bramina, mufina, zurrina,
1: ja, ja, ja,
0: ja, ja, ja, Mahometana?
2: Hey, bala, hey, bala, hey, bala, bala, bala, hey, bala, hey, bala, hey, bala, bala, bala.
0: Como Camara? Como Camara?
2: Giordina, Giordina.
0: Giordina?
2: Giordina.
0: Giordina, Giordina, Giordina.
2: Giordina, Giordina, Giordina.

0: quodque, quistar quista, Anabatista,
1: iam,
0: suenlista,
1: iam,
0: coffisti,
1: iam,
0: posita, morista, fronista,
1: iam,
0: Ioc, star pagana,
1: iam,
0: luterana,
1: iam,
0: puritana,
1: iam,
0: bramina, mufina, zurrina,
1: Iac,
0: Mahometana.
1: Hey bala,
0: Como Camara,
1: Giordina.